cattivo o un busta sanga, ne lo sa ma cosa. Alumuna si sia u, ya sa ma cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sa ma cosa. Tanga tanga, un busta sanga, ne sa ma cosa.